Fratelli e sorelle qui da Nazareth, la nostra preghiera per tutta l'umanità.